0: correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.